forever. Vorrei chiamarti amore, però è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke a gridare la nostra canzone.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

No.

Sto pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

faccio le economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa. Al cellacco di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Com'è?

tanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto, a fare l'amore.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

morto. Il mio mondo è l'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra, qualche amico è lontano e qualcuno è in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Non serve il sangue che hanno perso le nostre ferite. L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Io vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai

all'orientale che piangevi sola. Se ti penso troppo penso al 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco e siamo barbari.

fare un giro su me stesso. Ehi, piena di cose che so già, quando ritorno sembra che non sono andato mai. La strada è una pista da ballo, mi sorride con i denti in metallo e ricambio lo sguardo.

avvicinarti all'alba. Eri bella pure quando si sospenti i lampioni. Da qua c'è sempre chi scappa. Alla mia età chi l'ha già fatto non ritorna mai. La strada è una pista da ballo e mi sorride quando guido e sto fatto in corsia di sorpasso. Ed ogni volta ci ricasco, mi stringi forte e mi trascino.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'è

0: Ciao, siamo Chris.
1: And Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

0: Ed era Coeds con Ti manca l'aria.
1: La canzone più gettonata del 98.
0: We are Chris and Chris.
1: And we will see you
0: later.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sei per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, guardano i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

Taccia, sei proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di Annina, avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere, me la ripetevi. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non trattenevi le

che non posso rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, Arte cade perché sì, gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

roba proprio capomondani solo tu, perché sono cose che danno succedono da Dio, non è mai peculiare, cose particolari, perché tu, queste cose,

sono proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.

Yeah, ti voglio accattare un rolling. Ti voglio coprire che vivi es. Tu per me non sei nobby. Non è mai stato solo sex. Yeah. Sto quando studio e notte. Per te passa appena la session. Chiamami quando vuoi. Vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

mentali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni passate in

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

0: domenica.
1: Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

te due non sa cantare. Te due crede di farli intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. E per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.

perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.

0: troppo poco capo dai solo tu, perché sono cose che hanno succeduto a Dio come maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose.
1: Daddy?
2: Jerry.
3: Get it, but I need to see. Get
1: some. Come eat!
3: I'm so tired.
1: Just come eat!
3: Lena, I'll be in there a minute, I promise. Stop.
1: Well, then wake up!
3: Shut the door.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questo è No Name Radio. Sono le 18:30 di giovedì 16 aprile e come ormai sarete abituati, come vi ho abituati molto bene, come ogni giovedì ho un ospite qui alla mia sinistra nella splendida cornice del Meta Studio di Via Asiago in Roma. Ho con me la giornalista e critica cinematografica Chiara Del Zanno.
1: Wow!
0: Applausi, non c'ho la soundboard, quindi...
1: Amare Giada in arte, che grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te per essere qui, perché oggi ti metterò in diverse posizioni scomode.
1: Come ci siamo dette, Thelma e Louise.
0: Esatto, se saltiamo, saltiamo insieme. Spoiler alert. Perché oggi andremo a commentare, vabbè, oltre alla condizione del cinema italiano, vediamo se facciamo in tempo, che ci abbiamo un'ora, non 12. E andremo a commentare un po' le candidature ai David di Donatello, lo stato dell'arte, cosa ci vanno a raccontare di questa splendida tradizione chiamata cinema italiano. Ma io presento Chiara perché comunque ha un curriculum di tutto rispetto. E come da prassi, io all'inizio sfaciolo, tipo io LinkedIn, tutte le volte che inizio una puntata con un ospite.
1: È sempre la parte più imbarazzante per l'ospite.
0: Sì, sì, sì, no, infatti per fortuna è in radio, così anche se ti vergogni non si vede.
1: Non si vede.
0: Allora, Chiara ha scritto per Rolling Stone, Vanity Fair, è stata direttrice di Fabrique du Cinéma, adesso collabora con una bellissima realtà che è il Cinema Troisi di Roma, ne andremo poi a parlare perché è veramente un esempio abbastanza fulgido, soprattutto di partecipazione giovanile e di iniziativa sul territorio. Però, allora, noi qui abbiamo da parlare di un sacco di argomenti, però io prima di iniziare devo fare una cosa che è una cafonata terribile.
1: Oddio,
0: ma io ho fatto una promessa stamattina, che per la prima volta avrei salutato in diretta le persone che me l'hanno chiesto, quindi io saluto Iari e Fulvio. No, scusate, voi direte, ma che cacchio sono questi loschi figuri? Allora, Iari è il migliore amico di Chiara, Fulvio è il mio compagno, Iari e Fulvio abitano insieme, quindi se questa puntata è in onda ora sul servizio pubblico è stato grazie a questa grande casa blu.
1: E a quel Sanremo.
0: E a quel Sanremo che abbiamo visto in condizioni, posso dire, anche abbastanza pietose. E che era l'anno scorso, no? Come ricordo.
1: Io ricordo solo Mahmood.
0: Mahmood. Che questo ci basti. Quindi niente, scusate per questo ennesimo uso personalistico del servizio pubblico, ma un saluto ai nostri amici a casa.
1: Ma poi ci paga Iari per questo.
0: Ma io spero almeno, non lo so,
1: una cena.
0: Poi vabbè, se andiamo pure a dire che è single e cerca una fidanzata,
1: bellissimo ragazzo,
0: un ottimo
1: del
0: lavoro,
1: cinema, della
0: amante
1: musica.
0: Del cinema, a Iari poi faccio un bel bonifico. Allora andiamo ad ascoltare la prima delle canzoni che ho selezionato per la puntata di oggi, che è un pezzo di Shannon Shaw che si chiama Goodbye Summer. Mi piaceva per iniziare perché mi è un po' cinematografica, un po' retro, e quindi adesso l'ascoltiamo e poi andiamo a spillare il tè, come si suol dire, sul cinema italiano.

0: Rieccoci tornati, anzi tornate in diretta con Wunderkammer. Sono sempre Giada Arena e sono qui con Chiara Del Zanno, che vi ho introdotto poco fa, e quindi niente, non ripeterei all'inizio di ogni blocco il tuo curriculum, che veramente diventa una veramente tipo alla Monty Python, non farebbe ridere.
1: No,
0: che
1: poi proprio la mia autostima si abbassa.
0: No, ottimo curriculum. Comunque, allora andiamo al cuore della nostra conversazione di oggi, perché appunto, come accennavo, il 6 maggio ci sarà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, i nostri Oscar, come li amiamo definire, inutile dire, in diretta su Rai 1, Radio 2 e Rai Play, insomma questa bellissima azienda che ci concede anche la visione in chiaro dei David di Donatello. E andando un po' al dunque, andando a sfrugugliare, io volevo sapere da te un po' banalmente, per chi simpatizzi tra i candidati e le candidate delle principali categorie, che poi è anche un po' un escamotaggio per parlare dello stato dell'arte del cinema italiano. Per esempio, partiamo dal miglior film, così subito.
1: Difficilissimo.
0: Sì.
1: Qua apriamo subito una polemica.
0: Vai.
1: Che andrà a minare le nostre carriere.
0: Vai, sono pronta.
1: Per dare un po' di contesto, sicuramente i due più quotati, come sappiamo, sono La Grazia di Sorrentino, ma soprattutto il vero underdog di questa edizione, Le Città di Pianura di Francesco Sossai. E qua si gioca un po' la partita. Non so quanto tu concordi su questo, però... Insomma, il grande cinema, il cinema delle grandi major contro un esperimento che ha preso tutti un po' alle spalle, che ha sorpreso tutti. E ci è piaciuto, non ci è piaciuto, quanto ci è piaciuto, questo è un altro tema. Il fatto che almeno a me, e credo a molti di noi, venga spontaneo, sia fisiologico, insomma, tifare per questo underdog, invece è una questione... innegabile, no?
0: È come se fosse tipo Juventus Sassuolo.
1: Sì, per chi esatto. Tifi sempre per...
0: Anzi,
1: per
0: Venezia
1: Davide,
0: in questo,
1: no?
0: caso.
1: Anziché per Golia.
0: Esatto.
1: Mettiamola. Premesso che personalmente La Grazia è stato un sorrentino che ho amato come non amavo da tempo.
0: Idem.
1: No,
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Quindi per chi tifi? Tifi per un ideale, sicuramente.
0: Grande diplomazia,
1: grande
0: complimenti. Kofi Annan.
1: Tifi per un ideale. Ora insomma domani La Grazia me lo rivedrei volentieri. Ecco,
0: no, che è interessante come fenomeno, perché effettivamente per me lo scontro è proprio veramente aperto,
1: sì.
0: Come non lo era da un po', perché per carità ci sono altri film di qualità candidati, in primis fuori di Mario Martone, di cui parlerò dopo, che io da storica di Goliarda Sapienza,
1: anche tu
0: è certo che ho amato,
1: sì.
0: È certo che ho amato, certo. Che però secondo me purtroppo non ha molte speranze come miglior film, dico.
1: No.
0: Poi io spero di essere smentita, però secondo me no. Ed è interessante perché effettivamente il ritorno, mi verrebbe da dire, di Sorrentino, mm-hmm. Il Sorrentino che abbiamo amato nel Divo, per esempio, il Sorrentino dei palazzi del potere e degli anziani particolarmente sarcastici e sagaci sulle cose
1: anche
0: del mondo.
1: Anche meno poi, perché a livello di estetica e di scelte di messa in scena torna ancora più allo scheletro.
0: È vero.
1: Della narrazione, che è una cosa che invece ci ricorda il primissimo Sorrentino, tutta la malinconia che abbiamo lamentato negli ultimi anni, no?
0: Sì.
1: Quindi come fai a non tifare questo film? Non lo tifi
0: perché c'è Le Città di Pianura.
1: Città di Pianura, che a prescindere da quanto ti è piaciuto, in un momento di grandissima polemica, cioè un fuoco incrociato, sappiamo, di polemica attorno al cinema italiano, è diventato un po' un simbolo.
0: Sì, tra l'altro volevo fare una piccolissima digressione per chi ci ascolta, che magari non ha visto Le Città, magari ha presente Sorrentino meno Francesco Sossai. Si tratta di un film girato in pellicola da questo regista tendenzialmente underground, chiamato appunto Francesco Sossai, che ha ricevuto 16 candidature, record

0: di quest'anno, dopo essere diventato un piccolo caso cinematografico, perché ha incassato molto di più di quanto sia costato, ed è una sorta di road movie di formazione, come tanti ce ne sono stati nel nostro cinema dal sorpasso in poi, di due sgangherati veneti con un problema di etilismo e un giovane stralunato ingenuo interpretato da Filippo Scotti, che saluto perché è un amico mio, infatti scusa per tutto quello che dirò su questo film.
1: Tra l'altro, sempre per il dissing in corso, un Filippo Scotti preso direttamente dal successo mainstream
0: di È stata la mano di Dio.
1: Quindi chissà cosa
0: si sentirà conteso adesso, non lo so, io devo chiedere. Però di solito parliamo di cose di casa, bollette. E quindi è interessante perché è venuto veramente dal basso, ha incassato tanto anche per l'enorme passaparola che ha girato intorno. È un film con le sue debolezze, secondo me, perché non è che sia proprio innovativo dal punto di vista narrativo, e secondo me è uno sguardo anche molto maschile sul mondo, sulle cose, e a tratti abbastanza stereotipato. Insomma, se io fossi veneto forse mi offenderei, però allo stesso tempo nessuno l'ha visto arrivare, e quindi per questo in qualche modo è andato a toccare gli animi degli appassionati di cinema, dicendo: vedi qualcosa di diverso.
1: Nessuno l'ha vista arrivare, ma aggiungerei in un periodo, in una stagione, facciamo 2024-25, in cui siamo arrivati saturi di un certo tipo di guerriglia marketing che va da Barbie, no?
0: Tutto sì,
1: quello che abbiamo visto intorno, un film che viene lanciato poi a un certo punto, quando si sono resi conto che al Nord Italia stava diventando un piccolo fenomeno, è stato poi rilanciato come il caso dell'anno. E quando tu sai che c'è il caso dell'anno al cinema e che non è un marketing previsto già a monte, come magari è stato per Testa o Croce,
0: esatto.
1: Addirittura sul set si è lavorato in ottica distributiva.
0: Adesso mi fermo perché questo blocco è durato tanto. Andiamo a sentire un'altra canzone e poi torniamo qui a cospirare. E ho selezionato per te, per noi, un pezzo proprio da millennial, che è Phantom dei Justice, da Cross del 2007, praticamente cover di Tenebre dei Goblin del 1982, che letteralmente 6 mesi fa ho scoperto che dice paura, paura, paura. Adesso non faccio l'imitazione, però l'ho scoperto 6 mesi fa. Va bene, lo ascoltiamo e poi torniamo.

0: E siamo tornati in diretta con Wunderkammer e un'analisi ferocissima delle candidature ad Edito Modello di quest'anno con l'ottima critica cinematografica Chiara Del Zanno. Allora, adesso cambiamo leggermente discorso. Dopo aver analizzato miglior film e questo scontro sorrentino-sossai assolutamente inaspettato con Erparo Filippo Scotti, Porrugantino servo dei due padroni, conteso come figlio di genitori divorziati, andiamo direttamente al tema della migliore attrice protagonista. Perché qui abbiamo in realtà due interpretazioni, anzi tre, che ho molto apprezzato, che sono. Poi adesso ci confrontiamo, ti faccio dire due.
1: Voglio sentirti.
0: Duse, Valeria Bruni Tedeschi, che so che è un'opinione impopolare, a molti addetti ai lavori non è piaciuto, ma a me Duse è piaciuto moltissimo. L'ho trovato un Pietro Marcello molto sensibile, con questa fotografia abbastanza anche spregiudicata, impietosa, questi primissimi piani. Mi ha toccato in qualche modo, sarà che io sono una vecchia diva in decaduta,
1: Anch'io, lo
0: quindi
1: sai, giochiamo in casa.
0: esatto, quindi forse ho empatizzato con Eleonora Duse. Poi l'ottima Anna Ferzetti, che ha finalmente avuto il suo momento con La Grazia, bravissima,
1: Sudatissimo,
0: misurata,
1: sudatissimo,
0: sudatissimo, sudatissimo. E poi l'incredibile Valeria Golino in Fuori, che io ho amato. Fuori di Mario Martone, ispirato alla fase, diciamo, anni 80 della vita di Goliarda Sapienza, scrittrice alla quale io ho dedicato qualche anno della mia vita, quindi ne ho scritto, ne ho parlato tanto, insomma, trovate anche delle cose sull'internet. Ero molto scettica, ci ho messo parecchio a vedere il
1: Anch'io.
0: film perché avevo paura che mi traumatizzasse, e invece mi ha emozionato vedere quanto Valeria Golino, tra l'altro reduce dalla regia dell'Arte della Gioia, tratto proprio dal romanzo più famoso di Goliarda Sapienza, che è uscito e premiatissimo lo scorso anno, ha così introiettato Goliarda Sapienza che veramente aveva proprio i tic, le move, era per me stato abbastanza paranormale. E quindi forza Valeria Golino, che però comunque questo non esclude il mio disappunto nel constatare la pigrizia di chi ha fatto le candidature, perché comunque sia Golino che Valeria Bruni Tedeschi sono candidate per altri film anche come non protagoniste.
1: Doppietta per le Valerie.
0: Io polemica su
1: Io pure
0: questo.
1: polemica su questo, voglio dire, già i posti in paradiso sono pochi, se ci mettiamo anche i doppioni diventa complicato, no? Farsi largo, soprattutto per certe categorie che veramente poi offrono possibilità future importanti a chi le riceve, e qua anticipiamo la polemica
0: Che arriverà
1: nostra
0: dopo, c'è
1: preferita
0: una
1: che arriverà
0: polemica
1: tra poco.
0: enorme, enorme.
1: Allora, io condivido con te questo amore spropositato e inatteso, spaventoso,

0: stato inizialmente per fuori, per me questo è l'anno di Valeria Golino in questo senso, e fosse per me anche di fuori in generale.
1: Sì.
0: Era complicatissimo tirare fuori un film del genere, soprattutto perché c'è stata tanta goliarda sapienza nel cinema italiano nell'ultimo periodo. Piccola appunto personale, nonostante io abbia amato tantissimo Valeria Golino in questo film, io ricorderò per sempre Matilda De Angelis.
1: Bravissima,
0: che
1: bravissima.
0: È stata la più grande sorpresa di questo
1: migliore
0: film.
1: Migliore interpretazione di Matilda De Angelis, secondo me.
0: In assoluto, a mani basse, sì. E confesso anche di aver avuto un momento di distacco da lei, inseguitissima dagli anni, insomma, di Tutto può succedere in poi, fan numero uno. Ultimamente un po' meno, in questo film sono rimasta folgorata. E per me questo è uno dei film migliori in questo riciclo di titoli.
1: Sì.
0: Tolto ciò, è la candidatura forse più aperta.
1: Sì.
0: Vale tutto. Abbiamo comunque tutte fuori classe. Tutti
1: sì, comunque
0: film...
1: non abbiamo citato le altre, che comunque alla fine, cioè, c'è anche l'ottima Tecla Insolia,
0: sì,
1: che io purtroppo non ho visto Primavera, ma l'anno scorso ha vinto per L'Arte della Gioia, e per me è l'attrice italiana, diciamo, under 25, under 30, con più talento. Sì. Per me è veramente un talento smisurato, sì, Tecla Insolia.
0: Sono d'accordo. E... Golino, poi c'è il discorso Duse, con insomma la diva che interpreta la diva. Voglio dire, è metacinema puro. E io sono molto felice anche per Anna Ferzetti, perché per quanto, come direbbe l'amica Fagnani, rientri insomma dall'esterno nel circoletto,
1: sì,
0: se l'è sudato.
1: Sì, sì, sì,
0: è
1: sì,
0: sempre stata un'attrice di grande talento, che poi ha dovuto insomma magari vedere un po' rallentata.
1: Tra l'altro devo dire figlia anche di un attore,
0: sì,
1: non abbastanza ricordato e premiato.
0: Sono
1: suo papà, che era Gabriele, mi sembra, Ferzetti, sì, protagonista dell'avventura di Antonioni con Monica Vitti, attore straordinario e tendenzialmente dimenticato. Quindi c'è, cioè, la maledizione dei Ferzetti, che speriamo di spezzare il 6 maggio. Andiamo ad ascoltare adesso il primo dei due pezzi che hai portato con te oggi, ed è una cover di una canzone molto nota dei Creedence Clearwater Revival, che si intitola Proud Mary, ma tu hai fatto una richiesta molto specifica. Questa è una versione?
0: È la versione.
1: Se la vuoi introdurre?
0: No, voglio sentire.
1: Vado.
0: Come lo sognavo questo momento.
1: No, è la versione di Tina Turner. Niente, non dico niente, che è la versione di Tina Turner. Mo' l'ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man.
2: Nice.
3: Every night and
2: easy
3: day.
2: We always
3: but
2: do
3: I
2: it.
3: Never lost
2: nice.
3: One minute
2: and
3: of
2: rough.
3: Sleep. And now
2: we're. But we're gonna take the beginning of this song.
3: The thing
2: and do it
3: been.
2: Easy.
3: Big wheel. Keep
2: but then we're gonna do the finish.
3: Turning.
2: Rough.
3: Proud Mary.
2: It's the way we
3: keep
2: do.
3: On burning.
2: Proud Mary.

0: Ed eccoci dopo questo pezzone coverizzato dall'infinita Tina Turner, ottima selezione della mia ospite del giorno, l'ottima Chiara del Zanno.
1: Tra l'altro, hai mai visto il video di Beyoncé che balla questa canzone mentre Tina la guarda e si
0: No!
1: commuove quasi passando lo
0: No!
1: corri su
0: Oddio,
1: YouTube?
0: linkamelo
1: Sarà
0: adesso,
1: una cosa
0: adesso
1: pazzesca.
0: interrompiamo la puntata, devo vedere questo video, considerando che ho visto tipo tutti i video esistenti di Beyoncé,
1: Questo,
0: questo
1: guarda,
0: no.
1: la fa identica.
0: Bellissimo. Ma torniamo a noi, alle nostre, i nostri argomenti più o meno controversi sul cinema italiano, perché stiamo partendo, se vi siete collegati adesso, ben arrivati, un po' dalle candidature dei David di quest'anno per andare un po' a commentare la condizione del cinema italiano. E un altro, un'altra lista di protagonisti, secondo me, sorprendenti, eloquenti. Sotto molti aspetti sono i migliori attori protagonista. Perché? Vabbè, uno se legge la lista, no? All'inizio non ti sorprendi. Valerio Mastandrea, ce l'aspettiamo, ne ha vinti anche lui 1 miliardo, tra l'altro, di Davide Donatello. Claudio Santamaria, che alla fine pure lì non ci sorprendiamo, sono dei nomi noti.
1: Certo.
0: Tony Servillo per La Grazia, figurati, che fai, non glielo dai. Che tra l'altro lui aveva vinto a Venezia, se non vado errato,
1: Sì,
0: con La Grazia.
1: scusa, no, tra l'altro ci sorprende un po' forse Mastandrea per 5 secondi?
0: Allora, posso dire una cattiveria? Allora, Vale, io ti voglio benissimo, ok? Io ti voglio mega, mega bene. Sei un grande, sono una tua fan veramente da
1: Il migliore.
0: tempi immemori.

0: Però possiamo dire che non è forse la migliore interpretazione di Valerio Mastandrea?
1: Come,
0: lo possiamo
1: non è
0: dire?
1: Il miglior film di Verzì, nonostante io ami Verzì,
0: certo,
1: ogni
0: certo.
1: volta che fa qualsiasi cosa, però era un film da cinquina?
0: Boh.
1: Era una candidatura da cinquina? Non lo so. Detto ciò, di fronte, anche di fronte a Toni Servillo, di fronte a questi attori è veramente difficile valutare non il merito, ma l'unica cosa che è sensato valutare è a chi eventualmente hanno tolto posto quest'anno.
0: Esatto,
1: perché
0: sì,
1: potenzialmente
0: sì.
1: Mastandrea, ovviamente Servillo, Santa Maria, li premieresti sempre.
0: Certo.
1: Cioè siamo oltre,
0: è come
1: no?
0: se la gara fosse truccata un po', perché dici ti mostri qui, che fai, che ci metti
1: contro? È
0: una
1: serie A evidente a tutti, no? Quello che non ci aspettavamo.
0: Esatto, perché poi dici questa lista, dici ma cioè, tutto nella norma. E poi vedi non una ma due candidature come miglior attore protagonista di Città di Pianura all'ottimo Sergio Romano, ma soprattutto a Pierpaolo Capovilla,
1: amore,
0: cantante del Teatro degli Orrori, mio gruppo preferito per anni, che io vi giuro, se a me mi avessero detto 15 anni fa guarda Giada che un giorno Pierpaolo Capovilla sarà candidato a David Donatello come miglior attore protagonista contro Toni Servillo, e secondo me lo scontro è aperto tra loro due,
1: ovviamente.
0: Io hai detto vabbè, tornatene a casa, hai bevuto troppo per oggi, ne parliamo un'altra volta. E invece,
1: invece è successo, credo di nuovo, come dicevamo all'inizio, anche per, perché rappresenta un simbolo questo film,
0: sì.
1: Lo rappresentano queste interpretazioni che sono ovviamente agli antipodi di quelle, di quella di, possiamo dirlo, dai, di Servillo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: alla
0: sì.
1: fine credo che se la stiano giocando per questa categoria, di nuovo questi due film, no? E, è un Servillo che in qualche maniera abbiamo già visto negli altri film di Sorrentino, così come abbiamo già visto questo duo insieme, quello che hanno fatto i nostri due amiconi della città di Pianura, è qualcosa sicuramente che strappa i bordi, per citare un altro amico nostro.
0: Amico nostro, Michele.
1: Esatto.
0: Ciao Michele.
1: Sai
0: quelli che chiamiamo tutti per nome per far vedere che sono amici?
1: Siamo noi.
0: Ciao Michele, ciao Toni, ciao Pierpaolo. Però fatto sta che io sono sconvolta, cioè io ti giuro, non riesco a smettere di pensare a, sai, tipo il meme che dice il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Pierpaolo Capovilla contro Toni Servillo, non ci avrei scommesso un centesimo.
1: Allora io a un certo punto sì. Non comprendo fino in fondo, perché poi a un certo punto magari ci siamo fatti prendere la mano, no?
0: Sì.
1: Perché il simbolo lo spinge.
0: Anche perché
1: oltre
0: fa anche, diciamo, se stesso. Pierpaolo Capovilla nel ruolo di se stesso,
1: ovviamente
0: trasfigurato, però Toni Servillo chiaramente è un'interpretazione.
1: Assolutamente, no, in realtà però mi aspettavo queste due candidature meritate.
0: Sì, sì,
1: oggettivamente
0: meritate.
1: Non mi aspettavo che poi si infilassero diversi attori non protagonisti, magari con una scena solo nell'economia del film, che forse là a quel punto diventa voler dare uno schiaffo al sistema. Mi va benissimo, siamo qui per prendere,
0: sì,
1: a schiaffi il sistema, però là mi chiedo, su un attore non protagonista, a chi abbiamo tolto questa occasione, quando comunque le città di Pianura già abbiamo deciso di farlo diventare l'underdog,
0: il caso, sì,
1: e il caso di questa stagione, punto interrogativo.
0: E io qua, prima di mettere un pezzo del Teatro degli Orrori, perché a questo punto era proprio telefonatissimo, che si tratta di Lei venne dal bellissimo dell'Impero delle Tenebre del 2007, ispirato dalla poesia Il vino e l'assassino di Charles Baudelaire, tra poco la sentiamo, mia chiosa finale per dire che secondo me il premio che le città di Pianura merita oggettivamente di più in questo momento è alla fotografia. So questa opinione proprio da snob.
1: D'accordissimo, e compositore.
0: E compositore, Crano, idolo underground, mm-hmm, veneto, che esce per Maple Death Records, che è un'etichetta iconica dell'underground italiano, quindi veramente super meritato. Sugli altri, appunto, dipende quanto vogliono la vittoria anche appunto sistemica, simbolica, mm-hmm, di questo film.
1: Che poi fotografia e musiche credo che facciano il 50% delle atmosfere,
0: sì,
1: e dell'estetica di un film che ci ha trascinato in luoghi che forse non comprendiamo fino in fondo neanche noi.
0: Esatto.
1: Però sono due elementi essenziali in quel film.
0: Inno al Veneto. Ascoltiamo il Teatro degli Orrori e poi torniamo qui.

0: Ed ecco qua che bello il teatro degli orrori, il mio gruppo preferito quando ero al liceo, il che la dice lunga sulla mia condizione psichica ed emotiva di quegli anni.
1: Sei molto simpatica, Giada.
0: Ma grazie, Chiara. Grazie. No, ma tra l'altro devo dire, scusate, questo voglio fare una parentesi, diciamo, da deformazione professionale, perché io mi gaso sempre quando ho a che fare con persone che fanno un mestiere simile al mio, forse perché sono una narcisista. Forse sì, non lo so. Fatto sta che in realtà volevo fare una domanda un po' off topic, diciamo, rispetto all'argomento di David a Chiara, partendo però da una cosa che non vi ho ancora detto. Perché sono così affezionata a Pierpaolo Gavilla? Sia perché mi ha accompagnato durante l'adolescenza, che c'avevo un sacco di problemi, ma perché è stata la prima persona che io abbia mai intervistato. Nel 2012 io avevo 19 anni, ero microscopica, però con un'arroganza che veramente, rivedendomi adesso, direi che già mettete a sede che sei una ragazzina. Un video che è ancora su YouTube, lo trovate, l'avevo fatto per una radio per cui lavoravo all'epoca, che adesso non esiste più, che si chiama Radio Bombay, e le riprese l'aveva fatto Maria Cafagna, ospite di una delle prime puntate di Wunderkammer, quindi pensate voi che corsi e ricorsi storici. Ed è stata la mia prima intervista, che secondo me c'era già un destino un po' già scritto. E quindi, visto che tu fai un lavoro simile al mio, ti volevo chiedere qual è stata la tua prima intervista e ti ha rivelato il tuo destino futuro?
1: Che nostalgia. Tu l'hai cercato, Capovilla, o ti è piombata addosso?
0: L'ho cercato, perché sono in fissa, sì.
1: No, a me è piombata addosso un Sergio Rubini.
0: Beh, buttalo
1: sì,
0: via.
1: No, ma infatti è stato clamoroso, un'intervista della mia amatissima Elena Mazzocchi, che era la mia direttrice editoriale per Fabrique, e mi ha mandato piccolissima a casa di Rubini a fare questa intervista. La prima vera della vita, stavo sentendo male dall'ansia, però lì ho capito che mi piaceva.
0: E come era andata? Che tipo di intervista era stata?
1: Era particolare perché parlavamo di un progetto, insomma, che lui seguiva, dei progetti per degli esordienti, quindi a noi interessava l'aspetto dell'esordio del giovane cinema italiano, però parlandone con un maestro come lui. Beh, e poi ovviamente no, ci si allarga su altri temi, però lì ho capito che era molto divertente e che quell'ansia che poi rimane...
0: Sì, sì.

0: una roba.
1: E poi possiamo dire è un ottimo modo per capitalizzare la logorrea che ci affligge. Cioè, ognuno deve cercare di fare quello che può con quello che ha.
0: Ti posso dire, è meglio essere ospite tua per parlare di più. Cioè,
1: vieni qua, vieni sempre, mi accompagni. Perfetto, perfetto. Ah no, poi altre domande importanti ti volevo fare. Invece, tua intervista proprio preferita a cui sei più affezionata, che è stata, non lo so, ti ha cambiato la vita, ha detto proprio in maniera iperbolica?
0: Risposta facilissima, Gino Paoli.
1: Gino Paoli, oddio,
0: amore,
1: che ti ha detto
0: della vita.
1: RIP.
0: Lui l'ho cercato perché dovevo, perché volevo, perché era un pezzo di vita, era un fatto personale con quella paura, insomma, che quel tempo stringesse. E ho contattato Paola Penzo, che è la compagna, era la moglie, ma anche, insomma, la sua manager da un è l'unica volta, e credo che rimarrà tale, in cui dopo l'intervista ho pianto.
1: Oh!
0: Ma dall'emozione. Ho detto, io dopo questa posso pure morire. Cioè, ma che me ne frega. È stato bellissimo e non ti dico com'è andata il giorno in cui ho uscita la notizia della sua scomparsa. La sono riletta, ho pianto.
1: Personaggio dal carisma inaudito. Ne ho parlato appunto in diretta il giorno della sua scomparsa. Ricordiamoci, è una persona che ha vissuto per 63 anni con un proiettile nel cuore. E questo la dice lunga sulla vita di Gino Paoli. No, invece ci tenevo a infilarmi per dire, perché poi torniamo alla mia ossessione per Goliarda Sapienza e il fatto che mi abbia toccato così tanto fuori. L'intervista invece più significativa per me, che anch'io, cioè, se ci penso, cioè tipo io non riesco a riguardarla perché mi emoziono, che è una cosa proprio da ragazzina, però questo è stata ad Angelo Pellegrino, vedovo editor di Goliarda Sapienza, cioè l'uomo che dopo la sua morte ha letteralmente tirato fuori dalle cassapanche dove le cimici si stavano mangiando questi romanzi straordinari, queste opere, si è veramente battuto e sbattuto all'infinito per farli pubblicare, e l'ho intervistato per Lusi, lo trovate su YouTube tra l'altro, quindi anzi sono contenta se lo vedete, se vi appassiona Goliarda Sapienza. La cosa più emozionante è che l'ho intervistato nella casa in cui loro vivevano, nel salotto di Goliarda Sapienza, che è quello dove hanno girato Fuori tra l'altro,
0: esatto.
1: È la sua vera casa, i Parioli, e quindi io che tanto avevo visto interviste di Goliarda, così veramente mi sentivo male. Adesso vi dico una cosa controversa, scusa Angelo se mi stai ascoltando, ma che te frega, ma non mi stai ascoltando. Io sono andata in bagno, e quindi l'idea di fare la pipì,
0: sì,
1: nello stesso bagno in cui ho fatto la pipì Goliarda Sapienza, è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita.
0: Guarda, che non devi vergognarti, è una cosa bellissima, ed è il motivo per cui anche facciamo questo lavoro.
1: Insomma, per cui anche facciamo la pipì.
0: Comunque è capitato anche a me di emozionarmi nel bagno, era il bagno di Car Brave, però. Tu dici, però io mi sono emozionata perché comunque stavo in fissa con Car Brave, c'erano le sue scarpe numero credo 48 mentre facevo la pipì, e l'ho trovato un grande momento della mia vita.
1: E sta soddisfazione, amica mia, non lo facciamo per arricchirci, no, lo facciamo per questi piccoli momenti di gioia. Quindi recuperate queste interviste, le trovate con una comoda ricerca sui principali motori di ricerca. Adesso andiamo ad ascoltare un pezzo dalla nostra rotazione, che è Con me di Anna in Vulcan, e torniamo poi di nuovo a commentare il cinema italiano. Mo' era un momento di decompressione, perché sennò ci nervosivamo.
0: Sennò ci roviniamo e basta.

0: E siamo tornati con Wunderkammer, commenti sagaci sul cinema italiano in compagnia di Chiara Del Zanno. Allora, adesso, visto che siamo un po' anche sulla coda di questo programma, gli ultimi 10 minuti, tiriamo fuori l'argomento, quello un pochino croccante, più spinoso, che è, allora, quasi ogni anno c'è una polemica intorno alle candidature come miglior regista esordiente, perché effettivamente è una categoria che molto, forse troppo spesso, vede figli di, mi dispiace, non ci sono modi più carini di dirlo, però a volte vedi questi cognomi straordinariamente ricorrenti ogni anno, oppure attori già molto affermati che decidono di esordire come registi. E per esempio ci fu questa polemica nel 2024 in cui, se non erro, addirittura tipo 4 su 5 erano attori molto famosi.
1: Appuntatissimi.
0: Ah, bello, tu sei il tipo di persona che porta gli screenshot del 2010 coltelle, durante una lite.
1: Esatto, sono proprio io.
0: E quindi, vabbè, domanda che nasce spontanea: queste candidature non vanno un po' a suggerire un problema di accesso al mondo del cinema per gli esordienti?
1: Io ti direi, rischiando adesso
0: vai.
1: Un po' che in amicizie, per quanto mi riguarda, dalla mia prospettiva, è l'unico vero problema che mi interessa del cinema italiano. Ecco. Nel senso che per me è il padre di tutti i problemi. Di tutti, perché è un cane che si morde la coda. È una categoria veramente importante, non è solo prestigiosa, è importante perché è la prima grande vetrina per un esordiente che va oltre il momento di gloria che si vive facendo red carpet o finendo in prima serata. È quello che apre le porte poi a tutta una serie di seconde occasioni, di finanziamenti, di nuove produzioni che ne chiamano delle altre. Spesso gli esordienti puri sono prodotti non dalle major ma da case di produzione. Volta togliere la vetrina a chi effettivamente ha aspettato 20 anni per esordire, perché questo poi, no, sappiamo, sì. È più o meno il tempo. Nel frattempo è invecchiato, esordisce con uno spirito che ormai è più vicino alla disperazione che alla verve del ritratto della sua epoca e della sua giovinezza. E togliere quella vetrina a chi effettivamente poi può sfruttarla per continuare a far cinema, secondo me è un gravissimo errore di questo sistema, di questa categoria. I motivi etici, i nepo baby, antipatie con chi sei sposato, con chi...
0: Come ti chiedono nei paesi.
1: A me non interessa, voglio dire, fra i film, facciamo un ripasso veloce, Rampoldi, Breve storia d'amore, Spampinato, Gioia mia, questa, a proposito di Underdog,

0: Saranno la vita da grandi, Alissa Jung, Paterna Leaf e Alberto Palmiero, tienimi presente, grande soddisfazione. Io bene o male ho voluto bene a tutti questi film, ma l'accesso a questa categoria, dall'accesso a questa categoria dipendono le sorti dei prossimi film e dei prossimi autori. Se sì. vogliamo ignorare questa cosa e far finta che ogni esordio sia uguale all'altro, ci stiamo certo. prendendo un po' in giro, e poi diciamo decidere di boicottare i David... Sì, sicuramente è utile, ma questo problema è centrale, questa categoria è fondamentale
1: sì, viene
0: spesso tagliata fuori dal dibattito e dalla polemica degli addetti ai lavori,
1: certo.
0: non del pubblico o della critica, ma di chi il cinema lo fa.
1: E si tratta di una categoria veramente in grossa crisi, ma proprio economica. Infatti tu hai accennato a questa protesta dei David sì. che diverse organizzazioni, tra l'altro
0: siamo ai titoli di coda,
1: esatto, ma vedevo anche USB, insomma sì. vari si sono messi insieme per fare una protesta durante i David, perché si tratta di una categoria che ha dei contratti fermi al 99, se non vado errata, caratteristiche comunque di discontinuità cronica, quindi magari lavori per 3 mesi, stai fermo per 9, non c'è alcun tipo di supporto, c'è tutta la polemica che adesso qua non apro perché avremo bisogno di altre 12 ore su i finanziamenti del ministero usciti praticamente la scorsa settimana in ritardo di mesi e mesi, per cui molte produzioni che stavano per partire sono rimaste ferme, ci sono persone che letteralmente hanno lasciato il cinema, si sono messi a fare altri lavori perché se non sei appunto figlio di o comunque un ereditiere, non lavorare per 6 mesi, 9 mesi, un anno, se hai una famiglia, è un problema. Quindi polemica giustissima, anzi grazie per averlo tirato fuori, perché mi sembra anche giusto dare spazio a questa cosa in questo programma, ed effettivamente che porti a un esame di coscienza, perché chiaramente il cinema è un'arte costosa. C'è bisogno di finanziamenti pubblici, ma c'è bisogno anche, come dici giustamente tu, di aiutare chi parte non con un vantaggio, diciamo, innegabile.
0: Chi parte come bisognerebbe partire sempre, cioè dalla volontà di far cinema, dalle idee giuste per farlo. Però appunto possiamo, dobbiamo prendercela con le modalità di distribuzione dei finanziamenti pubblici, e poi anche qui bisognerebbe
1: altre 12 puntate solo sì, su questo.
0: Però bisogna anche ricordarci che a livello di commissione, di categorie e di vetrina all'interno del cinema, ci sono delle categorie che hanno un peso specifico, e tu sai benissimo che se in quella categoria candidi un buon film di una persona che esordisce senza alcuna visibilità, come appunto un Alberto Palmiero o sì. Il film Gioia Mia, stai aiutando poi a mandare avanti un sistema contro cui stai lottando, sì. cioè quello dei finanziamenti.
1: Quindi giurati dei David, ascoltate sta puntata, mettetevi una mano sulla coscienza. E, no, allora adesso, visto che poi non ci resta moltissimo tempo, volevo ascoltare in realtà con te un pezzo che ho selezionato, che è di Black Sagan, un artista che, se non erro, non vorrei dire su viaggio, nella stessa etichetta di Crano, credo sia uscito per Maple Death, che ha fatto questo concept album su un immaginario film sul rapimento Moro che si intitola Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, che è tratto da una lettera di Aldo Moro, uscito nel 2021, ed è proprio un esempio fantastico di cosiddetta library music, che in Italia abbiamo questa bella tradizione. Quindi andiamo a ascoltare Scuola Hyperion, e poi torniamo per un ultimo scambio di osservazione. Ci salutiamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati con gli ultimissimi minuti di Wunderkammer, che oggi mi sa sforiamo un po'. Posso sforare oggi qualche mio? Mi dicono sì col pollice, meno male, mi scuso, tanto dopo non c'è nessuno dopo di
1: Tutta la
0: me.
1: sintesi l'abbiamo persa.
0: L'abbiamo, beh, ho capito, io ho questi ospiti di così alto livello che mi dispiace tenerli per un'ora sola, li voglio, io proprio sequestro di persona. No, in realtà, prima di salutarci e lasciarci all'ultimo pezzo che tu hai selezionato, Pezzone, aperta e chiusa parentesi, volevo chiederti di dare un messaggio di speranza.
1: Ma per chi mi hai preso già da Ren? Ma
0: Ma
1: vedi la
0: perché?
1: speranza tu nei miei
0: No,
1: occhi?
0: non la vedo, però la verità è che tu collabori appunto col cinema
1: Sì.
0: Troisi, che dicevamo eccellenza locale, un cinema di Roma che ha anche aula
1: Nazionale
0: studio,
1: anche.
0: insomma, sì, diciamo, è veramente un esempio importante. Ed effettivamente adesso si parla spesso, c'è un po' questa voce che gira, ovviamente con articoli che escono, dibattiti che ne vengono fatti, dicendo: ma non è che niente niente il cinema in sala sta venendo salvato dai giovani? Quindi ti volevo chiedere di confermare o ribaltare questo risultato in base poi alla tua esperienza appunto col cinema Troisi.
1: No, credo di sì in realtà. Ecco, un ultimo barlume.

0: di speranza nella mia vita è apparso qualche giorno fa in occasione proprio di un evento altruisi, la rassegna Frocinema curata da Pietro Turano, molto bella,
1: che salutiamo
0: l'amico Pietro, e c'era ospite Céline Chammat, grande, che ha detto una piccola cosa che però è stata fulminante nella retorica dell'interrogativo: ma il cinema è morto? Lei ha detto: secondo me sta meglio di prima nel paradosso, se lo capissimo. E ha guardato la sala piena di giovani, perché il Troisi, se non vado errando, nella stagione 2004-25 ha registrato oltre 100.000 presenze, di cui 70% under 35, è un dato esaltante.
1: Sì, sì.
0: E lei ha detto questo: sono sicura che tra di voi in sala oggi, sold out, ci sono dei giovani che vogliono far cinema, è il momento perfetto, perché questa è nella nostra natura, nella natura di questo mestiere che facciamo e che guardiamo. Prendi, giri e vai anche fregandotene.
1: Sì.
0: Da zero, puoi farlo con qualsiasi strumento, e questo è quello che dico a tantissimi amici, colleghi, registi, aspiranti tali, bloccati sull'opera prima o seconda per colpa di un sistema produttivo, bla bla bla. Io dico: fallo.
1: Iniziate.
0: Sì, anche perché ci serve pure quello, ci servono le città di pianura.
1: Certo.
0: Ci piacciono, quanto ci piacciono.
1: Tornando all'inizio di questa lunghissima puntata.
0: Non importa più, mi importa che trovi un modo alternativo. Oh, Sean Baker, cioè voglio dire,
1: certo,
0: facciamolo, perché poi è un terreno fertilissimo per ribellarsi, per rinnovarsi, no? Questo è stato un bel messaggio di speranza, quindi
1: grazie per averlo
0: l'unico
1: condiviso.
0: Che ho provato,
1: esatto, l'unico
0: che ho provato
1: messaggio
0: per
1: di speranza. Abbiamo letteralmente fatto l'apologia di Gino Paoli, che è stato 60 anni con un
0: se
1: proiettile.
0: Se avessi il suo coraggio, Gianni,
1: da mo. E invece eccoci qua. Pavide, ma
0: tristi e senza neanche una hit.
1: Mannaggia. Comunque, ce ne siamo portati a casa questa bellissima puntata. Io ti ringrazio, è stata una conversazione super interessante, quindi grazie Chiara Del Zanno, vi consiglio di seguire il suo lavoro perché lo sa fa.
0: Grazie a te,
1: il mio statement, lo sa fa, dicono di me,
0: mi piace da
1: lo
0: me, va
1: fa.
0: Bene così, va bene così.
1: Do appuntamento a voi alle 6:30 di domani, ci risentiamo qui su No Name Radio e Rai Play Sound con 10 nuove uscite fresche che usciranno domani mattina, che io stessa ancora non conosco. E a proposito di musica, io e Chiara vi salutiamo con un pezzone clamoroso.
0: Arriva?
1: Da lei portato in questa giornata di cinema e musica e chiacchiere, chi più ne ha più ne metta. Si tratta di Surf Rider dell'Ile Vilaine, e puoi contestualizzare un attimo prima di salutarci.
0: Innanzitutto è un pezzo su cui si può fare qualsiasi cosa: leggere, scrivere, accoppiarsi, deprimersi.
1: Che vi auguro. Fare a 19:35,
0: esatto.
1: Se
0: beati
1: volete.
0: Voi se ce la fate. E dimostra ancora una volta, perché tanto alla fine io sempre su Paolone sto, che Sorrentino ha una capacità, non lo so,
1: di selezionare
0: la
1: ma musica.
0: Di prendere questo lui lo ha trovato, era un fenomeno, un reel TikTok, e l'ha reso il controcanto della disperazione solenne di un personaggio come Servillo nella Grazia. Che gli vuoi dire? Ti fa ballare
1: E lo sa fa pure lui, lo sa fa. Grazie mille, buona
0: grazie a te,
1: serata
0: fortissimo.
1: A te, a voi, a tutti, molti saluti con questo pezzone.

Okay.

0: puntata 216 di 00, il podcast original di No Name Radio dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dalle hot takes, non sulla nazionale però, quelle verosimilmente non sarebbero così hot in questo momento storico, ma dalle 20 squadre del nostro campionato. E quindi approfittiamo della lunghissima sosta e proviamo a colmare la mancanza parlando di Serie A, valutando con decisamente poco materiale a disposizione quello che abbiamo visto fin qui e giudicando assolutamente prima del tempo quella che sarà la stagione delle squadre e di qualche singolo. Classica puntata di 0-0 da prima pausa nazionali che poi riprenderemo a fine stagione per fare un bilancio e soprattutto minare la nostra credibilità residua. Una, due, tre opinioni forti su ogni squadra del nostro campionato, che poi altro non è che un ulteriore modo di parlarne e restare il più possibile in contatto con la Serie A. Insomma, senza calcio qualcosa dovevamo pure inventarci. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: Intanto una comunicazione importante che nasce da una riflessione di qualche mese fa, quando avevamo ripreso a fine campionato la precedente puntata di Hot Takes. Partecipate con noi, non lasciateci soli in queste previsioni, ma anzi diteci le vostre, così a fine stagione, oltre a riprendere le nostre considerazioni, citeremo anche voi. Quelle giuste, quelle sbagliate, di tanto o di poco, non importa. Perciò, se siete già nel canale e soprattutto in questo caso del gruppo Telegram 00 Podcast, commentate il post di lancio della puntata con le vostre considerazioni, altrimenti commentate direttamente la puntata su Spotify e poi ci rivedremo a fine stagione per il bilancio. Ora, tra una cosa e l'altra, questa non è più l'allenatore del Parma. Rovina un po' i nostri piani di fare una puntata monotematica sugli Hot Takes, però due cose così possiamo anche dirle sul suo percorso, sul suo anno e qualcosa sulla panchina del Parma. Insomma, dobbiamo per forza di cose menzionarlo, anche perché la notizia è arrivata davvero improvvisa.
1: Improvvisa, non imprevista. Anzi, chiaramente già il tono con cui si era parlato del Parma prima della sosta per le nazionali lasciava presagire che il clima non fosse esattamente sereno. Si parlava di un'iniziativa da parte della società, poi per ragioni che ancora non sono state approfondite e magari non lo saranno mai, si è trovata una soluzione, diciamo, consensuale all'interruzione del rapporto. Sono emerse delle perplessità da parte dell'allenatore rispetto al progetto tecnico, francamente condivisibili. La sensazione era che il Parma stesse riprendendo esattamente da dove aveva lasciato, e forse proprio questo è il problema, perché l'eredità che era stata lasciata della scorsa stagione al netto dei calciatori ceduti era veramente poca cosa. Ecco, quindi pensare di fare un altro anno a sopravvivere sarebbe stato uno scenario abbastanza amaro per tutti.
0: Detto che poi bisogna sempre considerare relative le dichiarazioni, no? Quando si parla di esonero, dimissioni, rescissione consensuale, cioè a volte si trova semplicemente un accordo e un'idea anche di uscita buona per entrambe le parti in causa. Il virgolettato di questa al post su Instagram, se non sbaglio, che fa per ringraziare e per salutare tutti, dice: purtroppo mancano le condizioni per continuare. Credo sia proprio il virgolettato esatto. E anche tu, no, parlavi di premesse rispetto alla scorsa stagione. Lo scorso anno, a fine campionato, il Parma si è riunito alla dirigenza del Parma e raccontavamo anche della possibilità ed eravamo anche in parte sorpresi, considerando poi come era stato accolto il risultato, cioè la permanenza in Serie A. Eravamo sorpresi che si stesse riflettendo su questa, però ci siamo interrogati e ci siamo chiesti: è davvero questa la strada che vuole intraprendere il Parma per tipo di operazioni che fa? Mi dà l'idea di una squadra che voglia anche puntare su dei calciatori giovani, su pensare anche in chiave player trading e quindi anche plusvalenze, e in questo caso, in questo modo, una certa tipologia di calcio di certo non aiuta a massimizzare i profitti e il costo del cartellino dei singoli giocatori, soprattutto degli offensivi, direi. Però poi effettivamente il mercato al Parma lo fa in uscita, lo fa anche piuttosto importante, da Suzuki a Pellegrino, passando poi per qualcosa in difesa, passando per rispetto alla squadra dello scorso anno per Strefezza, che non è stato confermato. Ecco, se le idee fossero state diverse già di principio, forse questa decisione l'avrebbero dovuta prendere a giugno, anche per dar modo poi ad un nuovo tecnico di creare un nuovo percorso. A sensazione, ma davvero non ancora da nulla, c'è stata l'idea di fare un qualcosa di diverso a giugno tra acquisti e sviluppo tattico della squadra, e poi per un motivo o per un altro non sono riusciti a portarla avanti. Ma dal mio punto di vista forse si dovrebbe partire dagli acquisti, dalla campagna acquisti cessioni tutta del Parma, perché se punti a fare un qualcosa di leggermente più offensivo, leggermente più, tra estreme virgolette, spettacolare, poi i giocatori che prendi devono anche andare in quella direzione. Si è parlato tanto di difensori veloci per poter tenere la linea più alta e quindi qualcuno abile di correre in campo aperto in caso di palla in profondità. Il mercato non è che abbia stravolto la squadra. È arrivato.
1: Ma io vado ancora uno step indietro. Il mercato non ha neanche fatto emergere possibili trattative per calciatori che andassero in questa direzione. Cioè, non sono fallite, dice: sai, hanno provato a prendere 8 giocatori di un certo tipo e non sono riusciti a prendere nessuno per ragioni economiche o di congiuntura o perché hanno preferito altre destinazioni. Il punto è che il Parma, no, almeno in maniera visibile, non ha trattato quei profili, e quindi noi ora siamo qui a fare i conti con una squadra che sostanzialmente sembrava dover essere questa fin dall'inizio, poi chiaramente con delle opportunità però se vai a prendere un calciatore, un centravanti che è il cambio di Pellegrino e che da un certo punto di vista è ancora meno associativo, con tutto il piacere di farci smentire in futuro, da dove la devi costruire questa manovra di possesso dominante? Francamente è complicato, e il risultato è quello che abbiamo visto nelle prime uscite, una squadra che ha saputo come sempre tenere il campo, perché è una cosa che faceva bene anche lo scorso anno, ma alla quale è mancato veramente troppo per pensare di percepirsi migliore, ecco, mettiamola così.
0: Tu penso facessi riferimento a Romero, ma io ti cito anche l'altro attaccante, no? Il colpo in attacco che è stato il Bilal Touré, arrivato quasi subito. Il Bilal Touré non è troppo un giocatore da squadra offensiva, da squadra di possesso, è un giocatore da strappi, da ripartenza in campo aperto, è un giocatore che andava esattamente nella direzione del percorso poi intrapreso lo scorso anno, che, giusto per contestualizzare meglio, il Parma chiude in 13ª posizione lo scorso campionato, a più 11 dalla zona retrocessione, chiude però con il terzo peggior attacco, nonostante abbia avuto la nona difesa. E se arriva qualche occasione sul mercato, vedi Diego Carlos alla fine, di certo l'imprinting iniziale delle trattative non è stato quello che ci aspettavamo, successivo alle valutazioni sull'estetica del calcio proposto, perché poi lo stesso Questa si era anche un po' affrettato a dire a fine stagione qualcosa del tipo: ho dovuto fare di necessità virtù, adesso pian piano inizieremo a costruire un qualcosa di diverso. È difficile stabilire con esattezza dove iniziano le responsabilità dell'allenatore, che magari non ha un'altra visione del calcio al di fuori di questa, e dove invece iniziano quelle della proprietà, che non gli ha messo a disposizione dei calciatori con caratteristiche diverse per provare a fare un qualcosa di diverso. Va dato atto però alla proprietà che hanno guardato più l'espressione di calcio piuttosto che i risultati, perché il Parma comunque fa 4 punti in 5 partite, quindi è in linea con l'obiettivo, ma le prestazioni assolutamente no, perché tra l'altro perde con il Cagliari, se vogliamo un parziale scontro diretto, e batte il Genoa all'ultima, ma la batte, e l'abbiamo raccontata la scorsa settimana, forse 2 settimane fa, con 2 gol con 4 tiri, una partita oggettivamente brutta, che forse nessuna delle due squadre avrebbe meritato di vincere, ma di certo neanche il Parma. E quindi si fa una valutazione che va oltre i singoli risultati, e questo in un certo qual modo è comunque responsabile.
1: Anche perché i nodi a un certo punto vengono al pettine, e credo che questo tema ritornerà anche in alcune hot takes che daremo quando entreremo nel vivo della puntata. La differenza tra teoria e pratica rispetto agli obiettivi sportivi sta tutta qui. Cioè, poi alla fine guardi quello che riesci a produrre, guardi quello che funziona e che non funziona, e devi farti la domanda, cioè, quanto meglio di così si può fare con queste premesse? E la risposta probabilmente è stata poca da entrambe le parti. A me sorprende sempre un po' lo status che si è guadagnato questa, tale per cui molte persone non si stupirebbero di un suo approdo successivo ad una panchina importante. È troppo presto chiaramente per avventurarsi in questo, e sicuramente parliamo di un allenatore comunque promettente, però insomma, prima di pensare di uscire da una squadra così in difficoltà per vederlo in un Lido molto più importante e ambizioso, ecco, mi manca di aver visto qualcosa da lui primo allenatore, banalmente. Poi può
0: però
1: succedere,
0: c'è questa
1: a tutti,
0: nube,
1: no?
0: Di mistero, che poi è un mistero.
1: Sì, ma non è Luis Enrique alla Roma. Luis Enrique alla Roma per me.
0: Però questa cosa è vera, cioè questo fascino un po' lo subisco anch'io. Cioè, anch'io che credo di aver visto, purtroppo per me, troppe partite del Parma questo ultimo anno. E cioè penso, ma chissà, con una squadra diversa, con dei calciatori diversi, con delle caratteristiche diverse, che tipo di calcio vorrà proporre questa, potrà proporre questa. Perché dalla sua, fin qui, va detto, se lo scorso anno davvero ha avuto l'idea di cominciare a costruire la permanenza in Serie A del Parma dalla difesa, di essere comunque riuscito a raggiungere questo obiettivo e di essere entrato bene nella testa dei calciatori, perché poi il Parma ha fatto davvero partite brutte, ma partite totalmente centrate da parte dei calciatori, che hanno accolto pienamente e con estrema convinzione l'idea di fare un calcio esteticamente molto poco appagante, fatto di tanto sacrificio, ma anche di risultati. Ripeto, togliamo l'estetica, però comunque i risultati sono stati raggiunti. Io questa idea, messa poi magari al servizio di un'identità tattica un filo più offensiva, a me stuzzica, se esiste, se esisterà mai, però non posso saperlo. Però
1: il punto è che non abbiamo la è un po' filosofica, no? Sembra un po' i filosofi quelli del tardo rinascimento, cioè le prove dell'esistenza del calcio di questa. Io non ne ho ancora abbastanza e non sono un grande fan dei culti misterici, quindi in questo senso insomma ci vado molto con i piedi di piombo, così come onestamente vado con i piedi di piombo su tutta una serie di altri progetti e ci stiamo per arrivare. Però per me vale questo discorso qui, cioè tra la teoria e l'effettiva implementabilità di alcune soluzioni, poi c'è il PPDA 20 dell'Atalanta e tutta una serie di altre situazioni che magari non andremo ad analizzare in dettaglio in questa puntata, ma che inevitabilmente dovranno essere oggetto della nostra attenzione nel tempo.
0: Va bene, ho capito la voglia di correre, di andare oltre. Parleremo di questa al Bologna dopo l'ennesimo addio di Palladino dopo mezza stagione.
1: No,
0: a maggio prossimo.
1: Avrebbe senso, però.
0: Ci sarà modo e tempo per farlo.

0: partiamo con la puntata di Hot Takes. Allora, premessa, rispetto allo scorso anno ne abbiamo fatte forse un po' meno, una due per squadra, poi non abbiamo condiviso le nostre idee per lasciare tutto all'improvvisazione, se vogliamo, e lasciare anche a noi stessi la possibilità di stupirci vicendevolmente. Io ho fatto una cosa ancora meno strutturata rispetto allo scorso anno, e questo lo dico anche un po' per pararmi, cioè ho guardato il nome delle squadre e sono in ordine alfabetico, ho detto, ho scritto le prime due cose che mi sono venute in mente e poi ho confrontato rispetto al passato, ho trovato o meno vari riscontri, cioè su quanto tempo fosse passato dall'ultima volta che quella cosa realmente si fosse realizzata. Ora, super premessa, anche molto poco chiara, me ne rendo conto e mi dispiace, tra poco andremo a sviluppare nel dettaglio. A cominciare dall'Atalanta. Dimmi tu, se vuoi vado io, se vuoi vai tu.
1: Senti, no, ti lascio la parola, io vado poi di rimpallo. Queste, le hot takes che preparo sono talmente bollenti che non saprò quali saranno fino a che non avremo finito ciascun blocco di ogni squadra.
0: Quindi andrà sempre a peggiorare, più sempre, ti stancherai sempre, con il passare del minutaggio.
1: Esatto, è sempre più entropia.
0: Più saranno ruvide. Allora, per me l'Atalanta rischia di chiudere con il peggior punteggio in campionato degli ultimi 10 anni, e quindi vado ad allegare il dato. Dalla prima stagione di Gasperini, che è la 16-17, soltanto due volte l'Atalanta ha fatto meno di 60 punti, in entrambe le occasioni ne ha fatti 50.

0: 89, la 21-22 con Gasperini in panchina e la 25-26 la scorsa con Juric e Palladino, entrambe le volte 59 punti. Per me rischia di fare meno di 59 punti. Per intenderci, la media punti per partita sarebbe di 1,55, quella attuale dell'Atalanta è di 1,2 per partita. Il che mi porta alla seconda take, che Sarri verrà esonerato prima della fine della stagione. Chiedo scusa, questo vale per tutte le squadre, per tutti i protagonisti coinvolti dello takes, soprattutto quelle in negativo, però chiedi... proprio devo sbilanciarmi.
1: Chiedi scusa a tutti. Sviluppiamo, partiamo da questa. Sarri, per come la vedo io, o salta entro le prossime quattro partite o vince, non la salta conference. Più. Esatto, o non salta più, e quindi questo mi porta sulla tua prima take, che potrebbe arrivare sotto i 60 punti. Il rischio più grosso per questa squadra è credere di poterli scavallare e poi rendersi conto in primavera che non sia un obiettivo raggiungibile, quindi magari sbagliare anche la gestione delle energie e dei diversi obiettivi, quindi non fare un cammino né particolarmente brillante da un punto di vista europeo, né poi arrivare, diciamo, alla fase decisiva della stagione con le energie per attaccare le prime otto posizioni. Quindi più che la peggior stagione solamente in termini di punti, la peggior stagione in termini di dosaggio delle priorità, e questo te lo dico guardando i minutaggi anche dei giocatori in queste prime cinque partite, molto spalmati, molto distribuiti tra tutti. Tutti hanno giocato cinque partite, ma giocando meno della metà dei minuti, che matematicamente è impossibile questa cosa. Allo stato attuale soltanto Carnesecchi e Scalvini hanno disputato interamente tutte le partite, ed è secondo me questo il problema cruciale. È una situazione che non può durare. Ti parlavo prima del PPDA, che al momento è fermo a 20, che è una condizione francamente abbastanza difficile da sostenere. Diciamo che in questo momento l'Atalanta, per mancanza di pressione sulla fase di possesso degli avversari, è al pari con Sassuolo e Cagliari, due squadre che hanno un'identità molto diversa. Però
0: sì.
1: E io faccio fatica a vedere l'Atalanta calata in una visione di calcio simile a quella di queste squadre, quindi per riguadagnare competitività questo numero deve scendere. Non dico che debba scendere a livelli, diciamo, che non sono consoni con il calcio di Sarri, ma è veramente troppo poco, cioè veramente una passività esagerata. Ne abbiamo già parlato in dettaglio.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo mi fa però mi porta alla mia take, che potrebbe essere la miglior stagione realizzativa di Ederson da 2023, quindi quella che chiude con 6 gol segnati, perché onestamente in un calcio così povero mi sembra l'unico con la gamba e la tecnica tale da poter compensare questo vuoto di gioco. Insomma, fino a questo momento gli XG se li è presi tutti che sì, faccio fatica a vedere che sì in quella veste per 38 partite di campionato.
0: Sì, quello anch'io, con tutto che poi adesso è più o meno l'alternativa a Gaetano, almeno in questo inizio di stagione, e non credo adesso possa prendere il posto ad Ederson, tra l'altro.
1: No, esatto, quindi non ha senso che lo faccia lui, ha senso che lo faccia la mezzala competente.
0: I miei fantacalcio ringrazierebbero questa tua take nel caso in cui diventasse realtà. Ederson credo ad uno già al gol all'Olimpico contro la Roma, sì. Se non sbaglio, dalla premessa che hai fatto pensavo mi dicessi che Krstović supererà il record di tiri fatti alla stagione con il Lecce.
1: Era
0: l'alternativa,
1: però
0: ci pensa da solo.
1: Esatto, era l'altra, ma non so quanto l'ambiente riuscirà a credere e sostenere un suo minutaggio superiore a quello di Scamacca. Cioè, finché Scamacca sta bene, dobbiamo augurarci che stia bene, difficilmente riusciranno a scardinarsi queste gerarchie.
0: Anche perché per imporsi dovrebbe fare talmente tanto meglio.
1: No, dovrebbe fare 6 gol nei gironi di conference, cosa che può succedere, però una volta che ce l'hai in quella veste lì, che fai lo spost in campionato, diventa complicato.
0: Sembra brutto, insomma, lo togli dalla sua comfort zone, quella che si è costruito nel caso quest'anno. E questa cosa del PPDA è assurda. Comunque, cioè Sarri mi sembra tanto legato all'ultimo Sarri visto con la Lazio, è un po' anche, non voglio dire vittima, però davvero ancorato a questa versione di squadra che deve far qualcosa di reattivo e non può più essere proattiva in questo caso, non può davvero proporre un qualcosa di diverso, un po' più offensivo se vogliamo, con tutto che i valori tecnici sono diversi. L'Atalanta ha una buona squadra. Cioè, ha davvero una buona squadra, una squadra per cui non dovremmo neanche parlarne di 60 punti o di circa 60, ecco, però Questo è quanto, ripeto, puntata della prima sosta nazionali, e quindi le considerazioni sono quelle che possiamo fare al día de hoy, direbbero in Spagna. Andiamo al Bologna.

0: la mia take è che nessun giocatore arriverà in doppia cifra. Per intenderci, ora Piccoli, Bernardeschi e Dobbyk sono gli unici tre ad aver segnato e sono tutti e tre fermi ad un gol. Ci sarebbe un certo Orsolini che va in doppia cifra da quattro campionati consecutivi. Questo lo dico perché comunque il Bologna, qualcuno in doppia cifra tendenzialmente lo porta, e non c'è solo Orsolini, tanti altri calciatori poi si sono avvicinati a questo obiettivo. Quest'anno le premesse mi sembrano piuttosto nefaste, e non è che Palladino abbia creato sistemi negli ultimi anni particolarmente offensivi, se non in grado e poggianti tutti su attaccanti autosufficienti, vedi il Kennedy due stagioni fa, uno per dirne tutti, perché era davvero l'emblema di cosa avrebbe dovuto fare un attaccante isolato totalmente nella metà campo offensiva.
1: Vedremo la versione definitiva di Roberto Piccoli, distruttore di mondi, perché parliamo di un calciatore che si è sempre trovato in contesti ai quali serviva una tipologia di attaccante un po' diversa da quella che probabilmente gli verrà richiesta quest'anno, però nella sua storia di gavetta si è anche dimostrato un calciatore con spirito di iniziativa quando il contesto è intorno ad impoverirsi di soluzioni, e non a caso fino a questo momento comunque ha raccolto il doppio di XG di tutti gli altri. Non è un campione rappresentativo, non ha senso utilizzarlo, però è anche secondo per tiri dopo Bernardeschi, e non posso fare a meno di pensare che un consolidamento, diciamo, del gioco che si vorrà proporre debba partire da una decisione definitiva su chi debba ricoprire quel ruolo lì. Questo a discapito anche chiaramente della sua alternativa in attacco, che sappiamo, ci augureremmo tutti che facesse una stagione all'altezza di quelle che gli abbiamo visto fare all'estero, ma ecco, Dobbyk francamente lo vedo tanto indietro.
0: Sì, il simulacro di Dobbyk, che poi nella sua miglior versione avrebbe 12 gol in Serie A, per chiaro, me, e in potenza anche migliore di Piccoli, però Piccoli l'abbiamo già visto in contesti difficili, uno su tutti quello di Cagliari, in cui sostanzialmente si sobbarcava quasi tutta la pericolosità offensiva della squadra, molto spesso non riuscendo poi a concretizzare realmente le tante occasioni avute in svariati modi. Ricordo forse due stagioni fa ne parlavamo tantissimo delle tante occasioni, dei tanti errori sotto porta di Piccoli, ma comunque produceva qualcosa e si dava da fare. E utilizzo questo calcio per andare proprio sulla squadra di Pisacane, che per me, per quanto adesso in un ottimo momento, e questo va detto, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo anche raccontato, al momento quarta in classifica, per me arriverà ad un punto in cui la serie di non vittorie supererà o comunque toccherà le 10 partite consecutive. Lo scorso campionato, all'interno comunque di una buona stagione, ha avuto due passaggi, due periodi neri, 8 partite senza vittorie tra febbraio e aprile e soprattutto 9 tra settembre e novembre, quando si ragionava davvero tanto su Pisacane, e poi invece è stata data fiducia al tecnico, e a conti fatti è stato anche giusto così. Per me questa cosa la riviveremo anche quest'anno, un po' e forse soprattutto con il calo dell'overperformance, quando tutto questo si andrà a bilanciare si rischia un periodo nero.
1: E sarà interessante capire quando potrebbe arrivare. Grazie al calendario asimmetrico io vedo un bel filotto già complicato a novembre, con Como, Milan, Fiorentina consecutive, poi un po' di sfide, di scontri diretti a dicembre, e anno nuovo che inizia con Napoli, Sassuolo, Como, Juventus, Parma e Inter. Anche considerato la curva degli stati di forma delle squadre che lottano per non retrocedere, potrebbe essere questo il periodo designato per il calo, anche perché poi invece il finale di stagione del Cagliari sarà abbastanza accessibile, con diversi scontri salvezza da aprile in poi, tutti consecutivi, quindi avrebbe anche senso dosare in questo modo.
0: Infatti non parlo di lotta salvezza, per altre squadre parleremo di lotta salvezza, di zona retrocessione eccetera, per il Cagliari tendenzialmente no, anche perché, e questo anche è un vecchio tema già affrontato, è una di quelle più esperte nella gestione degli scontri salvezza, soprattutto poi quando torniamo verso i mesi caldi, quando i punti iniziano a pesare tanto nella testa dei giocatori. Il Cagliari ha sempre fatto il suo, l'ha sempre fatto anche bene.
1: Sì, dire che ci sono tante squadre che partono più indietro del Cagliari, però anche qualora le cose dovessero mettersi male, comunque vedo insomma un incastro di scontri un pochino più agevole rispetto a quello che magari avranno altre squadre. Però questo a livello di sistema, mentre take individuali, francamente, su questa squadra, considerato quanto il corale domina sull'individuo,

0: cioè sull'individuale, francamente, sì, faccio fatica a darne, non ne darò su Daniel Maldini.
1: L'unico era lui, doppia cifra per Daniel Maldini. Quindi no.

0: Allora andiamo tra coralità e giocatori singoli e andiamo al Como. Per me qui la doppia cifra sì, è ipotizzabile ed è ipotizzabile per almeno tre giocatori. E dico almeno tre, mi fermo, non esagero. Anche se dovesse essere uno solo tra Kenny e Duvikas, francamente ho dubbi perché per me possono arrivare entrambi in doppia cifra. C'è comunque Baturina, c'è Nico Pass, c'è Diao, ci sono i calciatori che possono arrivare in doppia cifra in questa stagione. Rovescio della medaglia però per me in fase difensiva, perché il Como chiuderà fuori dalle tre migliori difese del campionato. Lo scorso anno la migliore in assoluto, quest'anno al momento dopo 5 giornate 12esima per XG concessi agli avversari. È vero che ha affrontato l'armata Frosinone e quindi prima o poi ci dovranno passare tutti e tutte quante dovranno pagare dazio sull'XG concessi, però immagino una squadra che possa davvero oscillare tra partite chiuse con 4-5 gol e partite però in cui magari ne incassa 2-3, magari anche a ridosso della Champions.
1: Allora, bella considerazione, ho qualche dubbio sul fatto, cioè per non essere una delle tre migliori difese, questo implica che ci siano almeno tre squadre dalle prime sei che subiscano meno di 40 gol.
0: Sì, Roma, Inter e 2, per me.
1: Ecco, sì, ci può stare, però affinché tutte e tre trovino l'equilibrio che gli consenta di fare questo, deve esserci una trasformazione, diciamo, del ritmo e dell'andamento del campionato tale da mettere in difficoltà il Como e non loro. E questa la vedo un po' difficile, ecco. Cioè il punto per me è che i miglioramenti difensivi che può fare il Como sono pressoché identici a quelli che devono fare l'Inter e la Juventus, non dico la Roma perché la Roma mi sembra un pochino più già quadrata rispetto ai compiti e,

0: E quindi per me la chiave è questa, cioè io credo che i miglioramenti e peggioramenti del Como potrebbero andare di pari passo con quelli di Inter e Juventus, chiaramente ciascuna rispetto alla propria dimensione, e quindi non è scontato, ecco, potrebbe non essere un campionato da grandissime difese, ecco, potrebbe essere tutto molto più appiattito, il differenziale tra i gol subiti delle prime e di quelle di metà classifica potrebbe essere meno ampio di quanto non sia stato nel recente passato. Hai detto tre giocatori in doppia cifra, non mi aspetto che non ci sia Nico Paz, e lo dico sapendo che è una dichiarazione dura, però dobbiamo fare il conto con la sua overperformance realizzativa dello scorso anno, dobbiamo fare il conto con il fatto che il Como almeno nella prima metà del campionato dovrà affidarsi tanto a lui nelle gare europee, e stiamo vedendo quanto la sua mancanza di lucidità lo abbia condizionato nelle prime partite. Andrà migliorando e il Como sicuramente riuscirà a trovare delle soluzioni per liberarlo meglio di quanto non abbia fatto nelle ultime due uscite soprattutto, però ecco, la doppia cifra potrebbe arrivare dalla somma delle competizioni e non soltanto dalla Serie A.
1: No, ci sta, in questo caso, e questa è un'altra premessa importante, parliamo soltanto di Serie A. Va detto anche che Nico Paz non ha rigori, comunque non credo li abbia visto l'esito dello scorso anno, e per contestualizzare rispetto ai gol subiti lo scorso anno tra le top del nostro campionato, il Como ha chiuso con 29 gol concessi, la Roma con 31, la Juve con 34, poi Inter e Milan 35 e Napoli Atalanta 36, quindi le big sono state molto molto vicine. Quello che ha stupito del Como è che di questi 29 una larga parte li ha subiti proprio contro l'Inter, altrimenti avrebbe avuto di gran lunga la migliore difesa del campionato. Da lì,
0: quindi un cattivo rendimento difensivo del Como, sono 35 gol, che è comunque un andamento da squadra che vince il campionato, diciamo.
1: La puntata è hot take, non solo hot take
0: rispetto all'anno, però ecco, il tema è questo, chiudere con 36-38 gol subiti potrebbe essere male per quello che ha dimostrato il Como, ma è una condizione nella quale potrebbero trovarsi potenzialmente tutte otto in un attimo.
1: Per te un giocatore supererà i 20 in campionato? Cioè, te lo chiedo, nel senso, ti aspetti l'exploit di un singolo? Cioè un Ken di Firenze due anni fa?
0: La vedo difficile per le rotazioni. Mi piacerebbe tantissimo.
1: 15-20?
0: Vedo comunque 15-20 sì, e comunque vedo più Dubikas di Ken a superare i 15.
1: Lo so, le due scelte fantacalcistiche vanno tutte in questa direzione.
0: Se mi dici, ecco, 17 Dubikas, 13 Ken, ti credo. Il contrario,
1: Ma lo so, e razionalmente anch'io direi qualcosa di simile, perché altrimenti non avremmo lottato così tanto Dubikas in questo inizio di stagione, tutelato anche quando poi magari è stato sostituito da Frosinone, però mi fomenta davvero troppo Ken. Cioè, l'idea di una squadra super offensiva con Ken lì a strappare mi fomenta davvero troppo, perciò devo dire Ken, ma non ci credo fino in fondo, questo lo dico a beneficio di chi ci ascolta.
0: No, io devo dire soltanto Dubikas 3.6xG in 5 partite. Cioè, abbiamo parlato di Rafinha che ha 27xG in 5 partite, ora la Serie A offre questo, ce ne dobbiamo accontentare, però...
1: Vabbè, ma la Liga non esiste, dai.
0: Cioè, sono quasi 8 volte gli XG che ha avuto Ken nel triplo dei minuti, quindi il doppio delle occasioni, banalmente, cioè veramente un calciatore che attira la palla quando è in campo.
1: Sì. Ecco. Ma poi sa come muoversi in quel contesto.
0: Cioè, se c'è uno che può arrivare a 20 quest'anno in Serie A è Dubikas, però devono crearsi le condizioni intorno affinché ciò succeda.
1: Va bene, mi stai convincendo sempre di più, e quindi andiamo sulla Fiorentina. È qui una delle hot take più hot per quanto mi riguarda, perché sono totalmente abbagliato da questo inizio di stagione, me ne rendo conto, ma Mastantuono per me potrebbe fare 20 contribuzioni, o meglio, se Mastantuono dovesse fare 20 contribuzioni, la squadra per me arriverebbe settima, andrebbe in conference. Arrivare settimi quest'anno, insomma, a meno di crolli di big o di squadre che pensiamo possano chiudere avanti, significa piazzarsi davanti a Lazio, Atalanta e Bologna. Per quanto mi riguarda,
0: io
1: quindi
0: la condizione sine qua non è questa. Te la potenzio, perché se Mastantuono arriva a 20 contribuzioni, per me la Fiorentina si gioca anche le prime 5 posizioni. 20 contribuzioni per un solo giocatore vuol dire una quantità di gioco prodotta veramente consistente.
1: Però non mi far citare giocatori specifici, però insomma, dietro,
0: cioè 20
1: sono persone.
0: Questo dico, sì, 20 l'ha fatte Nico Paz.
1: Dietro ci sono persone che bilancerebbero questa importante dose di gol.
0: Beh, sì, per carità.
1: Quindi qualcosa deve annullarle, no? È tipo quella scarpa d'oro, che i campionati quelli

0: extra top devi moltiplicare per un po' meno per abbassare il coefficiente.
1: No, questo lo capisco, ripeto, cioè, il punto per me è che arrivare a quella mole di calcio prodotto senza un sistema intorno che funziona è veramente complicato, quindi quello è il miglior scenario possibile, che diventa un 7+6, 7+5, in una squadra che non ingrana con le punte, che non riesce a creare un gioco veramente dominante da un punto di vista poi realizzativo.
0: Ok, vado sul Frosinone, la squadra più spettacolare del campionato. E qui sarà questa tech che preoccuperà molto.

0: zero. Poi aggiungo anche perché a gennaio Quernadze sarà all'Olimpico a fare la riserva di Pellegrini e Rodrigo Mora, ma questo è un altro discorso, ne parleremo poi.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissima, quale durissima, delle, bellissima, durissima. No, no, no, è perché ora chi ha guardato Frosinone Como non può non essere d'accordo con questa take, perché che Gemis veramente mangia il campo ed è un generatore di pericoli molto più autosufficiente di Quernadze, che come tutti i calciatori che arrivano in Serie A con determinate caratteristiche può essere letto. Ecco, non ha Quernadze la varietà di pensiero che cioè che gli servirebbe per fare quel salto di qualità, anzi...
0: Beh, ti ruba l'occhio adesso e ci mancherebbe altro, cioè questo ci tengo a precisarlo, però se ne sta parlando così tanto per le contribuzioni, per i tre gol che ha fatto.
1: Sì, sì, chiaro, chiaro, ma anche perché sono state, cioè, azioni molto belle, ma invito a riguardare le difese contro le quali sono state segnate, cioè sono difese che normalmente a novembre-dicembre in Serie A non ci sono più. Quegli spazi da attaccare normalmente non ci sono più, anche qualora il campionato dovesse rimanere un po' più frizzante e divertente, mentre che Gemis, diciamo, a livello di qualità di gioco dentro la manovra e visione, ha fatto vedere delle cose che non si sono concretizzate ma sono veramente importanti. Ora, tutto questo va letto nella dimensione del Frosinone, cioè parliamo potenzialmente di sull'intero campionato, quindi non sapendo che Quernadze verrà preso dalla Roma tra tre mesi, ma cioè 5 più 4 Quernadze e 7 più 5 Gemis, sì, sì, in un Frosinone che si salva tranquillamente, cioè questo è l'ordine di grandezza di questi giocatori da protagonisti di una squadra che raggiunge 40 punti in serenità, quindi miglior scenario possibile su tutti i fronti.
0: Sì, sì, sì, stavo vedendo per curiosità, perché fino a un paio di giornate fa Quernadze era primo in Serie A per dribbling riuscite più 90, ora secondo Opta è sesto, davanti a lui ci sono 5 giocatori, il primo, cioè il quinto, è Jesus Rodriguez, 3.6 dribbling riusciti per più 90, quelli di Quernadze sono 3.3, a 3.9 c'è Pulisic, che peraltro ha una percentuale di dribbling riusciti oltre il 70%, e la top 3 è occupata da Messias 4.7 insieme a Kaiki 4.7, primissimo è l'assoluto baller che deciderà le sorti del Lecce, Amar Fatah 5.5 dribbling riusciti più 90 in una squadra che non supera la metà campo offensiva con il pallone. Che peso che ha Fatah sulle
1: quindi,
0: sue spalle, peraltro 75%
1: di disimpegno, quindi
0: peraltro 75% dei dribbling riusciti, quindi anche un numero buono. A fine anno, diciamo, una buona media intorno al 50%, forse qualcosina in più, ma davvero siamo a livelli top. Businessman, sindrome da business plan, wanna be in business class, 7 su 7. Deadline check, LinkedIn call app.

0: Genoa. Tolgo il discorso allenatore, lascio l'incognita su De Rossi e sui eventuali ragionamenti che verranno fatti per il futuro, ma proprio per questo motivo, proprio per questa incognita, la take sul Genoa è piuttosto nefasta. Per me sarà in lotta a retrocessione fino alla 38esima. Penso con Venezia e
1: Ed è il miglior scenario possibile, forse,
0: Cioè, mi
1: questo.
0: sembra davvero, davvero duro il colpo del mercato, mi sembra una squadra impantanata. Ha sicuramente la qualità per tirarsi fuori da lì e per fare un'altra stagione da 10-15 in quella fascia lì, decimo-quindicesimo posto. Però non la vedo bene, ecco, volendo
1: No.
0: sintetizzare molto il mio pensiero.
1: No, direi che proprio mi sembra l'altura più semplice possibile. Ti dico miglior scenario possibile perché ho anche il timore che qualora le cose si mettano male, questa squadra possa faticare veramente a visualizzare i 40 punti, oltre a giocarsi la salvezza. E sarebbe brutto, cioè vuol dire intanto rialzarsi facendo un'altra annata dove velocemente ti tiri fuori e ti porti ad una media punti da un punto per partita, che secondo me non è ad oggi una media alla portata del calcio che sta esprimendo questa squadra. Il punto è che poi se ti ritrovi a 10 giornate dalla fine con 25 punti, te li devi inventare le quattro vittorie che ti salvano. E non è
0: Certo.
1: scontato. Non è
0: No,
1: assolutamente
0: assolutamente.
1: scontato per le individualità a disposizione. E non so
0: Poi
1: quanto potranno spendere a gennaio.
0: torniamo sempre al discorso, no? Quando parti magari pensando di fare metà classifica e ti ritrovi a lottare per una posizione che non pensavi ti dovessi riguardare ad inizio campionato, è anche difficile poi resettarsi ad un livello diverso. Per questo è stato un po' difficile. Volevo sbilanciarmi su qualche singolo, su Colombo con più marcature di Osmaic e via dicendo, ma davvero c'è tanta troppa incognita. E per quanto queste take siano state davvero scritte e pensate di getto, sul Genoa, mi sono dovuto un attimo contenere. Ecco, sarebbe
1: Sì,
0: stato
1: perché
0: qualcosa di troppo.
1: chi ha visto il gol di Osmic in nazionale ha pensato quello che io penso da 3 settimane, cioè questo è pazzo, salva il Genoa da solo. Dopodiché il problema è che quel pallone lì il Genoa non glielo fa arrivare, cioè è una squadra che comunque continua a mantenere un'identità molto reattiva, ma ciò nonostante è quart'ultima per tiri da recuperi della palla. Cioè è una squadra che anche se recupera palla non riesce a portarla
0: Sì,
1: dall'altra
0: sì, sì.
1: parte, l'abbiamo detto, insomma abbiamo detto commentando l'ultima giornata prima della sosta, faticoso. Faticoso proprio giocare e gli interpreti comunque nessuno ha 40 metri di strappo nelle gambe.
0: Passo all'Inter ed è una take per me più semplice, più raggiungibile delle altre, perché ti dico Lautaro, Thuram ed Esposito chiuderanno tutti e tre sopra i 10 gol in campionato. È un po' più semplice delle altre perché lo scorso campionato l'hanno chiuso rispettivamente a 17, 13 e 7, aggiungo anche 5 di Bonnì. 4 in doppia cifra non me la sono sentita, mi sembrerebbe esagerato, però che Lautaro, Thuram ed Esposito possano arrivarci ne sono abbastanza certo.
1: Rinforziamo con una take sui minutaggi perché lo scorso anno chiude con 1650 minuti in Serie A, poco più di 20 presenze. Quest'anno forse è l'anno in cui Acan Calhanoglu non supera le 20 presenze complessive e viene definitivamente superato nelle rotazioni da almeno 5 degli altri centrocampisti.

0: sei titolare dell'Inter.
1: Sai che sono d'accordo con te. Beh, sarebbe anche buono per l'Inter, cioè non per le caratteristiche del giocatore, ma perché inizierebbe piano piano, forse neanche così tanto piano, a pensare al futuro. Sì. E strutturarsi attorno ad un centrocampo, ad una regia anche diversa. Juventus. Ok, qui sono totalmente gusto personale, lo so, me ne rendo conto, quindi prendetela davvero sapendo questo. A fine campionato per me Yıldız sarà il miglior marcatore della squadra. Lo scorso anno è stato il miglior marcatore della squadra con 10 gol, a cui vanno poi aggiunti anche 6 assist. Dopo di lui ci sono stati Vlahovic a 7, David a 6 e McKennie a 5. Adesso il parco marcatori della Juventus è composto da Bremer e Zegrova, entrambi a 2, con Sesau, Nico, con Meners e Gatti ad 1. Quindi non è che gli altri stiano scappando in questo periodo di infortunio di Yıldız. A sensazione potrà tornare e riprenderli tutti. Questo non credo sia un bene per la Juventus.
2: Esatto, perché la take indiretta che si porta è che né Voltemade né Voltemade né Colomuani arrivano in doppia cifra.
1: Sì, esatto.
2: Che comunque, cioè, vedi, è stato un argomento di discussione, penso, in tutti i pre-partita e dopo partita che ho guardato in TV nell'ultimo mese e mezzo, e tutti danno almeno Colomuani in doppia cifra. Ora ci può arrivare, ma mancano delle cose.
1: Allora, per me non sarà doppia cifra, ci arriverà molto vicino. Cioè, se dovessi sbilanciarmi ti direi 8-9, cioè, nel senso non vedo una stagione da flop totale per Colomuani,
2: però neanche questo, da 15 gol, che sarebbe numero di gol coerenti con l'immaginario di un attaccante pagato, sì, anche col cartellino del tuo budget, esatto. Mercato,
1: esatto. Per me ragionevolmente dovremmo essere intorno, potremmo essere nella fascia 12-9 questa cosa qui. Poi okay, lascia il tempo che trova,
2: ci sta, però dico, rispetto agli obiettivi della Juventus, Colomuani prima, cioè, per giustificare l'investimento dovrebbe diventare un attaccante che, pure se non va in doppia cifra, fa 7 assist, cioè deve diventare Thuram, sì. Ma non credo abbia le caratteristiche per diventare Thuram.
1: No, assolutamente no. Peraltro, magari per entrare dalle prime, no, ma per entrare dalle prime 4, perché poi l'obiettivo è questo, senza girarci intorno, la Juve ha bisogno di un giocatore che ne faccia più di 15 o comunque almeno 15, un altro sicuro in doppia cifra e un altro molto vicino. Parliamo più o meno di una cosa di questo tipo, cioè, i gol devono essere fatti. E sì, va bene che le statistiche possono essere influenzate magari da una partita in cui fai 5-0, però poi servono anche quelle in cui ne fai 2-2-2-3, a maggior ragione avendo una buona difesa, 2 potrebbero bastare, però bisogna segnare. E take in negativo per la Lazio, non so se avevi qualcos'altro sulla Juventus.
2: No, volevo chiederti se sarà la miglior stagione realizzativa di Conceição in carriera. Se però lo pensi fai,
1: è davvero una tortura non dura. So, guarda, posso dirti, non so neanche
2: la migliore stagione. Allora, la miglior stagione realizzativa in carriera sono 7 più 5 4, al Porto.
1: 7 più 5. In Italia quanti ne ha fatti? Massimo 4.
2: 9 tra tutte le competizioni.
1: Ah, ok.
2: 4
1: no,
2: più
1: no,
2: 5, dico, 4 più 5, okay. 5 più 4. Serie A, 3 più 5 lo scorso anno.
1: Ma il massimo, ma è arrivato a 5?
2: No.
1: No, per me non arriva a 5.
2: Cinque gol segnati li ha fatti soltanto in Eredivisie nel 2022 e in Portogallo prima di arrivare alla Juve, 5 più 4 campionato portoghese.
1: Mi sorprenderebbe se superasse 5, te lo dico onestamente, con tutta poi peraltro la quantità di occasioni che un po' si crea, un po' la squadra crea per lui, considerando che è il fulcro offensivo della Juventus in questo momento, e questo, come diciamo spesso, racconta tanto della Juventus più che di Conceição. Sulla Lazio che al momento è in prima posizione al pari di Inter e Milan con 13 punti dopo 5 giornate, per me chiuderà fuori dalle prime 7, e quindi fuori da un piazzamento europeo. Dalla stagione 19-20, per intenderci, è successo una sola volta, lo scorso anno, chiuso in nona posizione con 54 punti. Per me potrebbe esserci una stagione di questo tipo, intorno ai 60.
2: Quindi si gioca l'ottava posizione con la Fiorentina di Mastantuono. E con staccando l'Atalanta 2-3 giornate dalla fine del campionato.
1: Sì.
2: Che disastro.
1: Penso un qualcosa del genere, ma perché immagino che poi alcuni scenari, alcuni sviluppi, soprattutto con il pallone, possano essere letti in tempi relativamente brevi e anche relativamente in chiave facile. Ecco, qualche contromisura si può trovare abbastanza presto, Poi ho dei dubbi sul tipo di risposta che potrà avere la squadra. Cioè, non vedo crolli imminenti, a questo ci tengo a
2: precisare. No, è più un tema di pressione, di gestione del nervosismo, gestione della tensione agonistica, che abbiamo già visto avere dei picchi

0: picchi improvvisi, anche incomprensibili rispetto agli andamenti di alcune partite. Dopodiché è chiaro che tenerlo su tante partite, quando poi magari cominci a giocarti qualcosa e quindi devi fare attenzione, è da monitorare, e secondo me saranno da monitorare le rotazioni, anche perché voglio annotare le parole di Gattuso utilizzate per scacciare l'ipotesi Icardi, e per esempio lui ha parlato di una responsabilità nei confronti dei calciatori acquistati, quasi come se avesse chiesto un atto di fede a professionisti che sostanzialmente non credevano che la Lazio potesse offrirgli uno scenario migliorativo per la carriera, riferendosi nello specifico a Pinamonti. Pinamonti fino a questo momento ha giocato 100 minuti e 0.1 XG per lui.
1: Però è esploso Noslin.
0: Per carità, no, dico esploso Noslin, però comunque poi a un certo punto devi cominciare a fare le considerazioni, cioè ho preso Gudmundsson, ho preso Pinamonti, li ho fatti venire qui, sono comunque giocatori potenzialmente ingombranti rispetto alle dinamiche di gruppo, come li inserisco, come li utilizzo, e lì secondo me sta il successo di questo progetto, cioè capire se quelli che in questo momento non hanno avuto bisogno di emergere a un certo punto pretenderanno lo spazio che ci si aspettava banalmente in estate.
1: Certo, sì, ma sono d'accordo. Per quello, per me il tema è un po' più macro, ecco, cioè riguarda proprio la gestione della squadra, a maggior ragione la gestione della squadra in un momento di minor ottimismo rispetto a quello che c'è attualmente, perché adesso si fa anche panchina sorridendo, si entra in campo motivati, e è tutto bello, ecco, sta ritrovando il sorriso perfino a Zaccagni.
0: Senti, hot take così, che assolutamente non richiesta, assolutamente inutile, fino a questo momento ha giocato quasi sempre, e comunque inspiegabilmente si continua a parlare di Marusic. Floriani chiude il campionato con al massimo due contribuzioni realizzative, uno più uno, il nuovo Isai.
1: Spero per lui di no.
0: Però
1: 3 più 2, qualcosa del genere, dai, 5 totali, 2 più 3, scusami, 5 totali.
0: Miglior scenario possibile per lui. Lo vedo un po' bloccato, cioè è un gioco che non sembra avere realmente bisogno di quel tipo di terzino.
1: Vero,
0: e credo sia il motivo per cui si continua a parlare di Marusic, anche se sembrava un ex giocatore fino all'inizio dell'estate.
1: Però ad un certo punto 60 punti vanno fatti, e non penso che Nuno Tavares possa continuare questa trasformazione in Nuno Mendes da qua a maggio, e quindi se viene meno lui, qualcosa dall'altra parte deve essere fatto per arrivare quantomeno a quota 60.
0: Quindi, va bene,
1: dai,
0: va bene.
1: 2 più 3, 5 totali. Noi per oggi ci fermiamo qui per la seconda parte delle hot takes sulle altre squadre del nostro campionato. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, al prossimo lunedì, sempre su No Name Radio. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: per la City So Fly.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

difficilmente io ti mentirò. Per quanto so che ti sembri impossibile e per quanto so che resterà impassibile, io leggo, niente, mi chiedevo se

Turn my headphone down a little bit. Yeah.

you.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono